0: a diario. Mix Radio.
1: Wow. Ho bisogno di una stasua, a che vuole? Completo, candela. E io, Gansa. Yeah.